0: Radio Fiesta.
1: Sono opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

0: Radio Fiesta.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Fiesta.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale, ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare, ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.